quando una gonna va frusciando un ritmo swing, col reggiseno, il reggicalzo e la sottana, saresti un cataclisma sventola da ring. E quando sogno di spogliarti c'è più gusto, hai proprio tutto, tutto quello che vorrei. Tu sei una sperla con i jeans, mi sembra giusto. Se tu non fossi qui stasera, che farei?

questo amore, questa sera. Non sembri vera, ma capisco che sei qui. Sarà il gin tonic, ma mi sembri più leggera.

0: dentro, sono qui.
1: Se tutto questo qui si può chiamare amore, allora senti, dammi, credi, fammi, vedi, vivi, accendi presto.